non te lo sei scaricato l'album, quindi figurati un po', poi mica vi dobbiamo interrogare, ragazzi. Tra l'altro, visto che ti è piaciuto il tuo primo CD dei Rolling Stones, beh, benvenuto nel club e vedrai, c'è tutto un mondo da scoprire. Loro invece sono i Motley Crue, questa è Dr. Feelgood.

Dr. Feelgood, Motley Crue in diretta anche sull'app RTL 102.5 Play, che vi consiglio caldamente di scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, ovunque vogliate, anche sul pattino, guarda, prendiamo anche lì. E naturalmente non troverete solo

La diretta di Radio Freccia, perché ci sono anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre ai contenuti speciali, quindi le interviste, quindi la sezione Ultime Notizie Musicali, costantemente aggiornata dalle firme di Gigi Riccardo e di Gianni Roiatti, naturalmente le top 20, naturalmente i regalini che vi lasciamo lì sull'app. The Killers, When You Were Young.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:55 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Abbiamo sempre pensato che Wish You Were Here fosse una dedica da parte dei Pink Floyd nei confronti di Syd Barrett. In fondo l'album è lo stesso che contiene Shine On You Crazy Diamond, che proprio a lui è dedicata. E invece pare che non sia così. Lo stesso Roger Waters, non tantissimi anni fa, ha dichiarato come questa canzone parlasse dell'assenza in generale, di qualcuno che c'è eppure non c'è più. E in questo senso sì, si può parlare anche di Syd Barrett, ma poi ancora più recentemente Roger Waters ha dichiarato di aver scritto questo testo pensando soprattutto a David Gilmour, che era lì accanto a lui.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 20 e un minuto al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Iniziamo la nostra terza ed ultima ora del Molo 17 nella sua versione estiva. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E Marco da Leuca scrive: buonasera Kat, ferie finite, si rientra in Trentino a lavorare. Beh, caspita, ti fai un bel viaggetto, proprio alle punte estreme, da Leuca fino in Trentino. Che bella. Che bella Leuca, quanto tempo che non vado a Leuca, bisognerà rimediare prima o poi, non so quando, ma prima o poi rimedieremo. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali.

Quando nel 1961 Ray Charles porta al successo questo brano, Unchain My Heart è un dolcissimo blues che racconta di una supplica di essere amati. Poi nel 1987 arriva Joe Cocker, che prende questa stessa canzone e la stravolge in un certo senso, perché di supplica non c'è più traccia, ma c'è invece la ferrea volontà di essere salvati da questo sentimento. E anche in questo caso si tratterà di un successo straordinario, dovuto anche alla reinterpretazione di Joe Cocker, che riporterà in auge Unchain My Heart. Burning Down the Prairie, e a noi.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 14 minuti al Molo 17, ceccata al microfono. E scusate, ma è uno di quei momenti in cui devo fare un uso privato del mezzo pubblico. Niccolò? Perché Niccolò è uno dei miei cuccioli di rocker preferiti, si sa, però Niccolò, io so in questo momento tu mi stai guardando, sei in vacanza, a casa dei nonni, io lo capisco, però mi mancano i tuoi messaggi. Quindi adesso io ti lascio in pace perché sei in vacanza, però quando poi torni dalle vacanze, insomma, dobbiamo recuperare, perché lo sai che i tuoi messaggi mi portano fortuna, ormai mi sono affezionata, quindi dopo un po' che non me li mandi, mi mancano, non c'è niente da fare. Barracuda, Heart.

Allora, intanto voglio abbracciare e ringraziare l'adorabile sfrecciata che mi ha appena mandato un vocale per sopperire alla mancanza dei vocali di Niccolò. Lo so, ma io non voglio mica fare figli e figliastri, è che Niccolò è cucciolo e a me i cuccioli di rocker mi fanno impazzire. Altra cosa che mi fa impazzire è la foto che mi ha appena mandato Daniele di un magnifico, magnifico gatto nero. Tra l'altro leggevo da qualche parte, non mi ricordo dove, forse proprio sul sito di Radio Freccia, che oggi è la giornata di qualche cosa dedicata ai gatti neri, ma secondo me tutti i giorni sono dedicati ai gatti neri, sono delle creature meravigliose. Lonely Day, System of a Down.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 20 e 27 minuti al molo, 17, c'è Kat al microfono. Papà italiano, mamma ungherese, esordisce sul palco, piccolissima, nel gruppo jazz del padre, suonando il bongo, eh sì. E poi a 14 anni, insieme alle sorelle, forma la sua prima band. Sarà proprio la sorella maggiore a chiederle di imparare a suonare lo strumento che poi la contraddistinguerà per buona parte della sua carriera, che sarà molto, molto versatile. Stiamo parlando di Suzy 4 e questa, adorabili sfrecciate e sfrecciati, è Can the Can.

E quando una giovanissima Suzy 4 si accinge a imparare a suonare il basso, dopo qualche esperimento felice, c'è da dire, il suo papà, Art 4, musicista jazz, come dicevamo, le dice sostanzialmente: bella di papà, vuoi suonare il basso? Va bene. E le regala un Fender Precision del 1957. La cosa che mi squaglia, francamente, è il fatto che Suzy 4, ancora oggi, quando registra in studio, usa ancora quel basso lì, quel primo basso che le ha regalato suo padre. Poi naturalmente ha seguito una carriera sfolgorante su diversi fronti musicali e non anche attoriali. Poi certo, per le persone senza fantasia sì, possiamo dire anche che è molto bella, però è anche molto altro. Friday Night, The Darkness.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20 e 38 minuti al Molo 17, check out al microfono Carmen. A proposito di Susy 4 scrive: ero una bimbetta di 7 anni e vidi in TV Susy. Fu una folgorazione, ha segnato la mia strada musicale e su come volevo viverla. E sai Carmen che ho letto un'intervista di Susy 4 in cui diceva esattamente questo, cioè la sua ferrea volontà di voler essere un'ispirazione per le ragazze che volessero intraprendere la carriera musicale. Susy 4, come tante artiste che in quegli anni 70 sgomitando sono riuscite a strappare la loro credibilità. Il tuo messaggio contro bilancio invece è un altro messaggio che sempre a proposito di Susy 4 scrive: un po' di gnocca genuina ci vuole. Grazie Carmen, hai risollevato il livello della trasmissione.